0: Ogni zilo 5 quindi.
1: Dublin, Dublin, Dublin, the vibe. A Vibe One Radio. Vibe One Radio.